pretendo, udite, oltre l'usato terribile al besemo, ardenti fiumi dalle fauci a rutto, scosse le rubi, riempie di ruine i campi intorno e le città vicine. Le desolate genti fuggendo van, ma la miseria opprime quei che al fuoco avanzare. Serva a quell'oro di tanti afflitti a riparo allo scempio. Basta, basta, poi mi è fini. Presto.

0: e meno l'amicizia li scelga. Il tuo sonista sesto, il cesareo sangue, oggi mia sposa sarà la tua germana.
1: Silvio!
0: Appunto, udisti che dici, non rispondi.

recano a lei la mia occulta novella. E tu mi sia il mio amato sesto, e queste tue gliezze deponi, avrai tal parte tu ancor nel sogno e

0: lei chiude nel regno, sai con temerari accenti dei Cesari già spenti, la memoria oltraggiar.
1: Barbara inchiesta celestinti non giova, e somministra mille strada la frode d'insidiar gli innocenti.
0: Ma fra signor, chi lacerare ardisce che il tuo nome?

alla grandezza tua la propria pace agno pospone. Tu ricusi un trono per essergli fedele, e ti io dovrei turbar chi avessi bene, e pubblicar procura.

0: il resto intendi, vieni.
1: Ancora buffata, fin di
0: se sto, parti conviene, già raccolto per udire.

andremo Publio fra poco. Io non avrei riposo se gli sesto il destino pria non sapessi. Avrei il senato mai le sue discolpe udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente. E non dovrebbe tardar molto l'avviso. Che mai sarà? Facci ieri, che si fa, che si attende.

troppo, e di sua bocca tutto fermo, col complice il senato alle fiere condanna, e quel decreto

cui parla suo bro l'affetto antico, ma no, trovi il suo prece e non l'amico.

possesso, dunque vero, dunque vuoi la mia morte. Che t'offese il tuo prence, il tuo padre, il tuo benefattor. Se ti d'augusto hai potuto obliar, ti dito amico, come non ti sovvenne. Il premio è questo della tenera cura che vi sempre di te, e lo potesti e il cor te lo sovverse.

contenere si è pena quel tenero pianto, orvere a quale lacrimevole stato un delitto riduce una sfrenata avvinita l'impero. Apri il tuo cuore attito, confidati all'animo, io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto

contra cambio almeno d'amicizia lo chiedo. Io non celai alla tua fede i più gelosi arcani, meri nuovamente so.

Esterremos esta mora. Ecco già sparsi di cittadino sangue, e s'incomincia dal sangue d'un amico. Perché diranno i posteri di noi? Tiran pentito si stanco la clemenza, come in Silla e l'Augusta la crudeltà. Che Tito era l'offeso, e che le proprie offese, senza ingiuria del giusto, ben poteva obliar. Ma dunque faccio sì gran parte il mio cor, almeno